0: Lucas Nigli, Lucas, Michel Godard. Grazie a tutti.
1: Luciano Biondini.